rosa. Un po' di là del mare c'è una terra chiara, che di notti troppo scure non ha sentito di

come gli occhi di tuo figlio quando ride. Se vuoi restarmi insieme anche stasera, se vuoi restarmi insieme anche stasera, se vuoi restarmi insieme anche stasera.